Marbella. Di qualità, tutti vogliono, tutti mi chiedono, donne e ragazzi.